cuore. E tra poche ore la prima prova, 7 tracce, 2 letterarie, 3 argomentative, 2 di attualità. E ragazzi, in bocca al lupo, vi vogliamo bene, studiate se no finite come noi. Ecco, capito, no?

0: musica e tanta compagnia.
1: Summertime on RDS.
2: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
3: RDS.

0: Cosa con amore su RDS. Sono in tanti quelli che dicono oggi non c'è la categoria che va a dormire tardi, sveglia presto, ma di maturandi, siamo tutti maturandi, in bocca al lupo ai ragazzi, quindi insomma è bello, è stato un momento bello che avete apprezzato, ci fa piacere. Ora però spazio agli amici di Trebi Meteo, che tempo farà?
1: Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale si espande ulteriormente verso l'Europa, coinvolgendo anche l'Italia. Porterà una lunga e intensa ondata di calore che raggiungerà l'apice tra il weekend e la prossima settimana. Intanto giovedì gran parte dell'Italia sarà caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con clima già piuttosto caldo al centro-nord, però attenzione alla possibilità di alcuni temporali di calore che si svilupperanno tra pomeriggio e sera sull'arco alpino, situazione che poi si ripresenterà simile anche venerdì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Le 4 e 5 minuti, ciao, questa è la notte dei guerrieri, siamo noi, guerrieri della notte, fino alle sincro della maniana, lui è Filippo Ferraro.
2: Lui, l'amico mio, si chiama Alessandro Corsi, voi in giro siete tra quelli che o vanno a dormire molto tardi, o che vi svegliate molto presto, o maturandi che magari a dormire non ci andrete mai.
0: Sì, e quindi vogliamo sapere a quale categoria appartenete. Se siete di quelli che si svegliano molto presto, andate a dormire tardi, raccontatecelo con un audio da registrare e inviare ora al 38822 38822, si vince una bag.
2: Ripartiamo da 4 successi in fila e il primo è di Jimmy Cliff.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: nessuna attesa, solo grandi successi.
1: L'estate passa su RDS.
2: L'estate passa su RDS.
1: Serena Brancale, Levante e Delia, al mio paese.

0: Sono Lady Gaga. Eccola. E anch'io ascolto RDS.
1: Grande classico, grazie Lady. Con Runway qui su RDS. Lady
2: in the tonight, yes. My feeling is a surrender.
1: Siete guerrieri, sta per arrivare la battle delle quattro, eh? Siamo tra poco da
3: oggi
1: voi.
3: Sono anch'io, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Professore. Esattamente 20 anni dopo, mi sono tipo quando nel 2006.
2: No, vabbè.
3: Oggi, 18 giugno 2026, inizio il mio primo esame di Stato.
2: Ah, ma che bello!
1: Bocca al lupo anche a te, mi raccomando.
2: Si clemente. Che poi è sempre quello, secondo me, il segreto, anche come quando diventi genitore, cercare di ricordare le cose che magari ti facevano star male e cercare di edulcorarle. Poi se uno non ha studiato, non ha studiato, non è che puoi fare un miracolo. Però una parola carina, un gesto gentile, quando vedi un ragazzo molto teso, magari gli puoi regalare un ricordo indelebile, dai.
1: Tra poco la sfida delle quattro, ma prima vi ricordiamo che l'RDS Summer Festival questo fine settimana raddoppia.
2: Eh sì, perché infatti venerdì 19 c'è un super party per ballare con grandi ospiti come Marvin, Andrea Prezioso, gli F65, per festeggiare la Notte Rosa, e poi sabato 20 un grande live con gli artisti del momento.
1: Quindi scarica l'app di RDS e scopri come è facile acquistare il Summer Kit con tutti i nostri nuovi gadget e che ti dà diritto poi a vivere la serata in prima fila.
2: Posso fare l'in bocca al lupo ai ragazzi che saranno sul palco? Vabbè, Leo e Anna l'avete già visti, ma la serata di venerdì sarà condotta da Rino De Niro, la voce dei nostri eventi, e da Chiara De Pisa. Mando un in bocca al lupo a entrambi.
1: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Dai, dai, porta le vostre storie, i vostri racconti. Andate a dormire tardi o vi svegliate presto, potreste vincere una bag. 38822, 38822.

0: Ciao, sono Laura Pausini. Ma cosa c'è? Io ascolto RDS.
1: Sì, ci fa piacere, Laura, ti salutiamo. A parte un po' la voce un po' bassa. Però questa era Madame con Marrakesh.
2: Ciao, siamo Paola
3: e Chiara. E anche noi ascoltiamo la notte dei guerrieri di RDS.
1: Grazie Paola, grazie Chiara. Ma questa era Madame, però vabbè, grazie. Adesso non è che, cioè, quando passiamo il disco dobbiamo passare il saluto come fanno le altre radio di quella canzone lì, va bene? Anche
2: è così! Oh. Siamo Paola e Chiara. Che tu sia appena sveglio o abbia fatto nottata,
3: ascolta la sequenza mixata.
1: Ma non c'è la sequenza, sì, no. Paola, non c'è.
4: È già andata. E la battle, la sfida di quelli tra quelli che si svegliano molto presto e chi va a letto tardi. Cominciamo?
1: Io quei due là li vorrei vedere in faccia.
4: Che meraviglia.
1: Vorrei sapere che faccia hanno, guarda.
4: Che meraviglia.
5: Buongiorno Filippo e buongiorno Alessandro.
4: Buongiorno. Ciao Francesco.
5: Campionario, sveglio da ieri sera,
3: eccoci,
5: partito da Novara, direzione Roma.
4: Quindi basta, finito.
1: Letto
4: così.
1: Tardi,
4: partito ieri sera. Scusa, 1-0.
6: Ciao RDS.
1: Ciao.
6: Allora, diciamo che col servizio che faccio sono una guardia giurata.
1: Giurata.
6: Mi capitano entrambe le cose, sia andare a letto tardi che svegliarmi presto. In questo momento, nessuna delle due.
1: Cioè?
6: Perché sono in servizio e quindi ho il turno di notte.
1: Niente.
6: Ciao, buona giornata.
4: Letto tardi anche lei.
1: Sì.
4: 2-0.
5: Ciao Ale, ciao Phil.
1: Ciao.
5: Vincenzo da Perugia, camionista, sveglio molto presto. Vi ascolto sempre,
1: grazie.
5: Sono un vecchio ascoltatore. Quando c'era anche Danny Vigilio, il mitico.
1: Sì, che salutiamo.
5: Danny.
4: Ciao, grazie a te. Quindi lui cosa fa?
1: Non so.
4: Sveglia presto, ha detto. Sveglio molto presto.
1: 2-1.
7: Ciao a tutti, Samuele da Castellieri. Io domani ho l'esame di chimica all'università e sto finendo di ripassare le ultime cose.
4: È notte prima degli esami, anche per lui.
1: Dell'esame.
4: Letto tardi e quindi 3-1.
1: 3-1, adesso sentiamo l'altro perché se c'era la bella.
8: Buongiorno, guerrieri, Francesco da Firenze. Ma io vado a letto tardi per un semplice motivo. E quando uno è in ospedale, altri si fecano, non si sa se supera la notte. Ecco, quindi io la notte non dormo, me la supero bene. Buonanotte. Anzi, buon lavoro, buonanotte, buongiorno.
1: Fai tu.
4: Anche buon Ferragosto,
1: sì,
4: ci sta.
1: Buona Pasqua.

0: Purple Disco Machine qui su RDS Fireworks, appena ritrovati nella notte dei guerrieri.
1: E abbiamo visto come chi va a dormire tardi si è portato a casa appunto la possibilità, uno di loro, non solo quelli che hanno mandato gli audio che abbiamo messo in onda, ma tutti, un RDS bag. Ma mettiamo qualche altro messaggio così.
0: No, perché siamo in ritardo e tra poco giochiamo a Senti che News. C'è il nuovo di Angelina Mango con Marco Mengoni.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore.

0: life.
1: It's my life. I buongiorni su RDS. È il momento di giocare perché non ne basta una. Ce ne vogliono due di RDS bag da regalare in questa nostra ultima ora insieme. E quindi ora vi faremo sentire l'audio tratto da un video di una notizia molto chiacchierata.
2: Allora, ieri era molto facile perché abbiamo fatto ascoltare l'audio di Sampaio che ha fatto shish.
1: Sì.
2: E quindi l'hanno indovinato abbastanza in fretta. Questa volta è un po' più complicato. Questa notte, questa mattina, insomma, no, che dir si voglia, è un po' più complicato.
1: È molto, molto virale questo video. Dai, sentite, sentite.
2: Ragazzi, è abbastanza facile, dai. Il più veloce si porta a casa la RDS bag. Se avete capito la notizia, ce la dovete raccontare, quindi non basta dirci, non so, il contesto soltanto, magari se avete riconosciuto dei particolari, ma proprio tutta la notizia.
1: Vince il o la più veloce. Il numero è il 388-22-38822. Si gioca da ora.
3: It's time to play.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
5: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
6: Io peso 65 kg attualmente. Dipende, se tu di panca fai più o meno questa cifra, mi riesci a sollevare, se no è complicato.
7: Ah no, certo, no, io
6: panca
7: no.
6: Piana, quanto fai tu di panca piana?
7: Io niente.
6: Di plank quanto riesci a fare?
7: E di plank? No, di plank sono forte.
6: Allora vedi che lo fai.
7: Plank, sì, un minuto almeno.
6: Ragazzi, un giorno parleremo del plank di Roberta Lanfranchi.
7: Ma no, finito, cioè, punto.
6: Roberta Lanfranchi.
5: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
4: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Un quarto d'ora saranno le 5 del mattino, ma abbiamo ancora tempo per regalarvi un RDS bag. Prima però c'è Calvin Harris.

0: Irama Cavana su RDS, 8 minuti alle 5 del mattino. C'è Vincio dalla provincia di Savona, da Stella. Ciao Vincio, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno ragazzi. Ciao.
2: Buongiornotte Vincio, panettiere, già operativo da quanto più o meno?
1: Ormai da 2 ore abbondanti, sì, prima delle 3 ero qua.
0: Tra l'altro il panificio è suo, quindi ora la pubblicità. Vai, dove ti troviamo Vincio?
1: Allora, mi trovate a Stella San Giovanni, il paese del nostro amato presidente Sandro Pertini, provincia di Savona. Sì. E niente, sono qua, facciamo le classiche cose liguri, pizza e focacce a volontà, pane e

0: anche dolci.
1: Incio, ti facciamo riascoltare l'audio della notizia che dovrai indovinare.
0: Fame. Ok.
1: Dai, è facile, dai, di cosa Incio, si tratta?
2: Chi sono?
0: Allora, si tratta di questi tifosi norvegesi che penso che fossero tipo in un centro commerciale, non so, erano su una scala mobile e facevano, diciamo, finta di remare come essere su una canoa. È stato divertente vederlo questo video.
2: Come dei vichinghi.
0: Viking
1: esatto. Row si chiama così, no?
2: sì, giusto. Scusa, ma io ero rimasto bloccato dalla focaccia di Gigio. Adesso 6 metri quadri di focaccia, non te la faresti per andare a dormire?
1: Mamma mia,
2: bella calda appena fa.
1: Incio, ti arriva la nostra RDS bag, ti abbracciamo che siamo un po' in ritardo. Ciao.
0: Va bene, vi ringrazio ragazzi, grazie
2: ciao.
0: Mille.
2: Grazie a te.
3: Ciao. RDS insieme a te. Voglia di
4: giocare.